0: Atleta veloce che vedo 7 quart, palessa, Teddy Swims, Mr. No Talking, Doug, Jamie Wayne, il giorno ritornavo, un bel breakfast.
1: Oui, buongiorno.
0: Buongiorno, Kbira, palessa, man, spero lì, è tutta la chef il gym hub, il moto, il mot, spero che qualcun veduto tal giorno da Taiba.
1: Ma la gym femminente è addetta già. Relaxum.
0: Enti, il gym hai solo un male.
1: Ecco, io non ho portato Taiba e te, e te, e te, e te, e Mas ne dai, ne gela o taj, vedi, ti finisci così.
0: Ma te ora ti è, a te ora ti è, però tu non ti sei già una cosa, una taglia. E poi, buongiorno, Bira, ien e at...
1: Oh, da.
0: Vero.
1: Bar, a cergiai te l'um?
0: Ler, at, ma at colla c'è ti accumula, taf kif, io colla c'è ti accumula, ma me sta a me. Nordu, insomma, si può chino nordu.
1: Ora il programma.
0: Le, ma tanto c'è di chi vuole il programma. Buongiorno, Bira, e un barra al dao che lui mai è nino, al dao che le ti spiacciolo il gym, ma ti spiacciata Wayne. In coppia, meno a tutta l'inio organica, tra noi guardana. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: This is Bay.
3: Bay Drive with Ryan and Gale.
4: Kino ma l-taffariet li dej ukom ta' meta' issuq batinna u kol Joseph u għalinna e.
5: Idej u n-nis li jkunu għaddejn bit-30 bit-30 fuq il-lejn tal-lemin u l-lejn ta' xellu kun vojta għaqlep il-lejn.
4: Ismajna kapaxin kun għada minnom ġili għax nammetti għandi licenzja imma xkultant ninsa l-imlejn għandin uqot.
5: Ija, għalma.
4: Jina skont il-burdat għallin.
5: E, mux ekku, il-missis il-principessa.
2: Continental Cars, Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7
3: on Bay.
2: Take the next step in your beauty and aesthetics career with Browns. We're looking for qualified beauty therapists and nurses to join our beauty services team. Enjoy a full-time 3-day work week. If you have a warm personality and love making clients feel confident, apply now at hr@brownspharmacy.eu. Browns Pharmacy, empowering wellness.
6: Need a kitchen? Start on the CREA website. Book a free site inspection. We measure your space before you even step into the showroom. Walk in, get an exact quote. No guesswork. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. CREA.
7: Want to boost your career? 21 Academy's accredited courses in legal studies, HR and health and safety give you the skills employers need. Explore the courses now at 21academy.education.
8: Last winter was wet and your roof took the hit. Before the rain comes back, seal it, protect it and forget it with Berger Flexible Roof Compound. Two coats is all it takes. Don't wait for the leak. Apply Berger Flexible Roof Compound today.
9: When a catastrophic storm threatens a high-speed train, two fearless stewardesses are the only ones standing between disaster and survival.
10: Tell it to me straight.
11: There's a Glamazonian Express headed directly into a massive storm.
10: Now tell it to me gay.
12: Ah!
9: Starring RuPaul. Stop that train. Now showing at Eden Cinemas.
2: Malta's number one hit music station.
3: Yeah. Bay Breakfast.
2: With Burger King. Flame.

0: Funds at bay.com.mt.
1: Malta's number one hit music station. Yeah. Bay Breakfast.
0: With poltrone e sofà. Solo divani di qualità.

0: Bonjour, qui era James Wayne, Aunek al Darod of Teeth, Abel Lashra, Palessa.
1: Ecco, te sei l'esempio di Zarmau, però bitter sweet il lum. Ovviamente non ho piacere nel programma, ma non ho piacere nel dare il lum o andare giù ma off.
0: Meta si, fer.
1: Leila. Leila.
0: Enjoy.
1: Khalia.
0: Enjoy. Hey!